0: Radio Attac gibt es auch im Internet unter www.radioattac.at.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Frida, sono di Trieste. E vi auguro a tutti una buona giornata ascoltando Free Radio